specie fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti che te. Oggi le rigire buondine, l'amore e la vita godire ce fa.

0: serata esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: mischiare tutte le tue voglie.